applauso della gratitudine al Signore. Sobre alas de paloma.